Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuol bene.

mi hai detto sì. Io ti ho detto ripasserò. Ma no, monsieur. Tu ne preoccupa pas. Ma va.

Era Gianna Nannini con I Maschi, primo titolo del programma in lingua italiana di oggi, di questo giovedì 30 luglio 2026, penultimo giorno di questo settimo mese dell'anno e dunque primo titolo del programma in lingua italiana che va avanti come ogni giorno fino alle 16 con l'amico Reit Zaluni. Lato tecnico, la voce è quella del vostro amico Murad Ayari e la squadra di ieri, direi. Andiamo direttamente a parlare di calcio, della nazionale italiana di calcio, della squadra azzurra, e dopo l'addio di Maldini, Leonardo e la mancata nomina di Pirlo come nuovo CT, la Federazione Italiana Gioco Calcio ha scelto di affidare la panchina dunque a Roberto Mancini e il ruolo di direttore tecnico a Claudio Ranieri. Le decisioni prese hanno acceso un acceso dibattito tra tifosi addetti ai lavori. C'è chi parla di rilancio e chi invece vede l'ennesimo segnale di confusione ai vertici del calcio italiano. In questo trambusto la figura più importante della federazione ha davvero gestito al meglio questa situazione, oppure avrebbe dovuto scegliere o piuttosto fare scelte diverse? E questa è la domanda che tutti gli appassionati di calcio in Italia si chiedono. Fra questi Michele Criscitello, che è stato senza freni ultimamente, dichiarando il calcio italiano in centro di potere, così stiamo affondando. Per chi non lo conosce, Michele Criscitello è nato nell'83, un giornalista e un conduttore televisivo italiano. Il monumento, piuttosto il momento attraversato dal calcio italiano, continua dunque a generare analisi e polemiche. Nel suo editoriale su Sport Italia, Michele Criscitello ha espresso una critica molto severa nei confronti della gestione della crisi della nazionale italiana. L'editoriale si apre con una frase destinata a far discutere e possiamo leggere: ci meritiamo l'estinzione dopo 3 mondiali mancati, dovevamo avviare una rivoluzione vera, invece stiamo facendo ridere il mondo per incompetenza e superficialità. Il giornalista ha poi commentato il coinvolgimento di Giovanni Malagò. Il calcio non è sport, è un circo e business, è un centro di potere fatto di meccanismi mafiosi. Secondo Criscitello, l'idea iniziale di affidare o di affidarsi a Paolo Maldini rappresentava una scelta forte dal punto di vista dell'immagine. Maldini in Federazione Italiana Gioco Calcio sarebbe stato un capolavoro, ha aggiunto Criscitello. Successivamente però il progetto avrebbe perso credibilità, prima Mancini, poi Guardiola, Ancelotti e infine Pirlo. Un disastro di gestione e comunicazione. La riflessione conclusiva riguarda proprio il ruolo degli ex campioni. Un grande calciatore non diventa automaticamente un grande dirigente. Maldini ha pochissima esperienza dietro la scrivania, anche se la scelta sulla carta poteva avere un senso. Uno sfogo durissimo di Michele Criscitello, che riflette il malcontento di una parte dell'opinione pubblica in Italia. Le valutazioni espresse sono quelle di un giornalista dunque un po' triste per quanto sta succedendo in Italia, alimentano un confronto acceso sulle responsabilità sul futuro della Federazione Italiana Gioco Calcio dopo anni di risultati deludenti della nazionale.

non piace a me. Mi dici lo sapevo, ma io non ci credo, mica sono scemo. C'è che la mente è chiusa ed è rimasto indietro, come il medioevo. Il giornale ne abusa, parla dello straniero come fosse un alieno, senza passaporto, in cerca di dinero. Io mi sento fortunato, alla fine del giorno, quando sono fortunato, wow, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi legge.

siamo che quel posto dove andiamo non ci inghiotte e non torniamo più. Eppur parenti siamo un po' di quella gente che c'è lì, che in fondo è come noi, selvatica, ma che paura che ci fa quel mare.

E ogni volta ci chiediamo se quel posto dove andiamo non ci inghiotta e non torniamo più. E pur parenti siamo un po' di quella gente che ce l'ha, che come noi è forse un po' selvatica, ma la paura che ci fa quel mare scuro che si muove anche di notte non sta fermo mai. Genova per noi che stiamo in fondo alla campagna e abbiamo il sole in piazza rare volte e il resto è pioggia che ci bagna.

la faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi mentre guardiamo Genova, come ogni volta l'annusiamo, circospetti, ci muoviamo un po' randagi, ci sentiamo noi.

Erano Bruno Lauzi e Vecchioni in Genova per noi. Parliamo di Sidi Bou Said, lo sapete sicuramente, il borgo più fotografato della Tunisia è diventato patrimonio mondiale UNESCO ultimamente. Il bianco delle facciate e il blu intenso di porte e finestre ha fatto sì che uno dei luoghi più riconoscibili della Tunisia entrasse nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO. Sidi Bou Said è il decimo sito della Tunisia che ottiene questo importante riconoscimento. Sidi Bou Said punta al riconoscimento internazionale come centro culturale e spirituale del Mediterraneo, e questo è il titolo scelto per la candidatura del borgo tunisino avviata nel 2024 dal Ministero degli Affari Culturali e dall'Istituto Nazionale del Patrimonio, con il coinvolgimento ovviamente delle autorità tunisine. Sono tre i motivi principali che hanno portato all'elezione. Il primo è sicuramente l'architettura unica del borgo, con case bianche e azzurre affacciate sul mare. Poi c'è il legame spirituale con il maestro Sufi Sidi Bou Said e dunque il suo fortissimo spirito artistico. Da oltre un secolo proprio qui pittori, scrittori e creativi si incontrano scambiandosi idee e ispirazioni da tutto il mondo. L'estetica per cui Sidi Bou Said è conosciuta oggi prese forma soprattutto nei primi anni del Novecento. Un ruolo decisivo lo ebbe il barone Rodolphe Derlanger, musicologo e studioso della cultura araba. Restaurò il palazzo Nejmazara e si impegnò nella difesa dell'architettura tradizionale. Fu allora che le pareti bianche che gli infissi blu diventarono una regola e col tempo il simbolo della località o del paese. Il riconoscimento UNESCO è prezioso, ma porta con sé obblighi come quello di controllare lo sviluppo urbano e proteggere l'integralità delle abitazioni.

Allora, se uno vuole vedere delle cose a Sidi Bou Said, cosa vedere in questa località? Le vie principali salgono tra muri candidi, portoni decorati, grate in ferro battuto e balconi coperti da bougainville. Basta allontanarsi di pochi metri dai percorsi più frequentati per trovare cortili silenziosi e scorci sul Golfo di Tunisi, una delle tappe imperdibili è Dar al-Nabi, una casa tradizionale, oggi sede museale. Al suo interno si possono ammirare un patio e gli arredi tipici, oltre ad abiti ed oggetti che raccontano la vita tunisina del passato. Nella stessa zona c'è anche dunque Nejmazara, il palazzo costruito, come detto prima, da Erlanger, o piuttosto al cui interno è ospitato il centro delle musiche arabe e mediterranee. Può bastare una giornata per visitare. O può visi per visitarlo, ma la cosa più importante è che può essere inserito in un itinerario di più giorni della Tunisia, comprendendo ad esempio Tunisi, il Museo del Bardo e Cartagine. E poi, per concludere, dove si trova Sidi Bou Said e come raggiungerlo per chi non lo sa ancora. Per visitare Sidi Bou Said la cosa migliore è partire da Tunisi, che dista circa 18 km. In auto si è comodi e liberi da orari, ma per chi viaggia con i mezzi pubblici è disponibile il treno che lega la capitale con la Goulette, Cartagine, Sidi Bou Said e la Marsa.

Una fra le più belle canzoni italiane era I Giardini di Marzo di Lucio Battisti. Concluderemo con dunque Pino Daniele, Gente di Frontiera, e poi Vasco Rossi con Vivere, gli ultimi titoli del programma in lingua italiana di oggi. Vi ringrazio per l'ascolto, grazie all'amico Raiz Lusleti per la collaborazione tecnica, a voi per l'ascolto ovviamente, e poi vi do appuntamento domenica sempre alle 15, inizialmente sempre per il programma in lingua italiana. Ciao a tutti.

vuoi sta bene così, guardare il mondo che passa. Se vuoi sta bene così, almeno mi basta. A volte immagino sì.